0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
2: Iperceramica!
3: Kiss Kiss.

0: E dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
3: Kiss, kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis, un esempio. Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Kiss Kiss!
6: La musica più bella.

0: Rita Ora, ed è ora di un Benny & Joschi Show, possiamo etichettarlo così questo programma. Buongiorno a tutti, buon 2 giugno da Radio Kiss Kiss, subito Antonio Mercurio con le news e gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo.
1: Buona giornata, un saluto a tutti voi. Nessun danno a persone o cose dopo il forte sisma di magnitudo 6.1 registrato poco dopo mezzanotte con epicentro in mare a largo di Amantea nel Cosentino. La scossa, che ha avuto origine ad oltre 200 km di profondità, è stata avvertita in gran parte della Calabria, da Cosenza a Reggio, ma anche in diverse zone della Sicilia, come a Palermo, e della Campania, specie al confine tra il Salernitano e la Basilicata. Nella notte, riunione d'emergenza dell'unità di crisi della Protezione Civile presieduta da Fabio Ciciliano per un primo punto sulle verifiche. Il 2 giugno del 1946, con il referendum, gli italiani sceglievano la Repubblica e inauguravano un ottantennio di democrazia e pace. Così Sergio Mattarella al Quirinale, nel tradizionale discorso al corpo diplomatico in occasione della festa della Repubblica. Quanto ai conflitti attualmente in corso nel mondo, Mattarella ha espresso l'auspicio che a prevalere sia la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. In un precedente messaggio ai prefetti, il capo dello Stato aveva ricordato che i valori della Costituzione vivono nell'operato di coloro che si pongono al servizio della collettività e che consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini è compito assiduo nella vita della Repubblica. Stamane a Roma il presidente deporrà una corona d'alloro al monumento del milite ignoto presso l'altare della patria. Medio Oriente, Donald Trump riferisce via social di un colloquio con il premier israeliano Netanyahu e di aver avuto da lui assicurazione che non saranno inviate truppe a Beirut e quelle in viaggio fatte rientrare. L'esercito cesserà ogni sparatoria contro Hezbollah e viceversa. Le trattative con l'Iran proseguono, annuncia Trump, dopo che Teheran aveva minacciato lo stop ai negoziati se fossero continuati gli attacchi contro le milizie di civili in Libano. In realtà si tratta di una tregua molto fragile. Nella notte la contraerea israeliana ha intercettato 2 missili e l'aviazione ha effettuato una rappresaglia. La cronaca: un 21enne italiano di origine marocchina residente in Brianza è stato fermato per terrorismo internazionale. Nel provvedimento emesso dalla Procura di Milano si sottolinea la sua disponibilità al martirio, la celebrazione nei suoi profili social di attentati compiuti dall'ISIS e l'esaltazione dei recenti fatti di Modena. Il giovane si preparava forse a colpire e poi a scappare, aveva infatti un biglietto aereo prenotato per il Marocco. Dopo 2 giorni di agonia e morte in ospedale, la 49enne aggredita a martellate dal marito venerdì notte a Mister Bianco nel Catanese. Subito era scattato il fermo dell'uomo di 53 anni, arrestato dai carabinieri per tentato femminicidio. Adesso la sua posizione si aggrava. Infine allo sport, tennis, anche senza Jannik Sinner, grande Italia a Roland Garros. Ben 3 azzurri conquistano l'accesso ai quarti di finale degli Open di Francia. Non era mai accaduto prima in nessuno slam. Flavio Cobolli supera l'americano Svaida 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Matteo Berrettini doma l'argentino Juan Cerundolo 6-3, 7-6, 7-6. Poi a notte fonda stacca il pass anche Arnaldi, che batte in rimonta l'altro statunitense Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4. E domani derby Arnaldi-Berrettini. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

domenica a tutti da Benny. Buon 2 giugno, sono le 7 del mattino. Direi Fratelli d'Italia. L'Italia chiamò, no, in questo caso l'editore chiamò per chiedermi se ero disponibile alle 7 del mattino. Non mi è mai capitato, la prima volta in diretta Radio Kiss Kiss a quest'ora. Io che mi sveglio comodamente intorno alle 9 del mattino, ma per gli ascoltatori e per celebrare gli 80 anni della Repubblica si fa questo ed altro. Quindi la mia risposta è stata sì, l'Italia chiamò, sì. Buongiorno anche da Joschi in regia. Subito la musica più bella di Radio Kiss Kiss, i Pinguini Italia.

Afterglow. Un po' di sano sentimentalismo. Ed Sheeran con Afterglow dal 2020 su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, buon 2 giugno a tutti, sperando che ve lo stiate godendo, anche perché tanti italiani sono sicuramente in movimento, tanti italiani hanno scelto proprio di essere al mare. Primi bagnetti, chiappette in acqua, e ci sta, direi assolutamente. Inizieremo oggi col parlare, visto che facciamo, ecco, come hanno fatto un po' anche Max e Laletti, facciamo il giro d'Italia, ma lo facciamo tramite i posti iconici che appunto in Italia ci sono tanti monumenti, tanti posti porta fortuna in cui si fanno dei riti particolari proprio per propiziare la buona sorte, e ne parleremo, e parleremo di uno iconico che si trova a Milano, che in questo momento, anzi, che è stato in manutenzione, ma la manutenzione non è piaciuta.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con maledetto me. Allora, parliamo dei testicoli del toro nella Galleria Vittorio Veneto di Milano, che si erano appunto rovinati a furia di girarci sopra con i talloni per il famoso rito propiziatorio. Allora, per ripristinare la zona genitale dell'animale è stato necessario chiudere la zona per restaurarlo. Ora, finita l'opera, l'assessore ha pubblicato giustamente sui propri canali social la notizia tanto attesa. Il toro è tornato al suo posto con tanto di foto allegate. E così si è scatenata l'ira non del toro ma degli utenti, perché pare che adesso il toro non abbia più i testicoli di un tempo. Questo sarebbe il problema, quasi non sembrano più visibili. Qualcuno dice un toro diventato un bue. Gli assessori ribattono dicendo che no, invece il restauro ha solo riportato il toro alle sue origini, ma nulla, le persone non sembrano essere d'accordo. Vabbè, a prescindere però dalle dimensioni, gli attributi del toro porteranno comunque fortuna, il rito resterà il solito di sempre, bisogna mettere il tallone, girare tre volte, meglio se ha occhi chiusi, ormai lo sapete tutti. Ma esistono altre opere, altri luoghi iconici porta fortuna in Italia? Dove sono? Segnalate pure quali sono questi luoghi iconici porta fortuna in Italia. Ci siete stati? Qualcuno anche meno conosciuto? Segnalatelo pure.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Kiss, kiss.
5: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Kiss, kiss.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops!
6: Ops!
7: Ops!
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops!
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops! Con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.

0: finocchio, aglia, fravaglia, frittura, caranguaglio. Luoghi e riti propiziatori iconici in Italia, luoghi porta fortuna, quali sono? Sentiamo un po'.
1: Beh, se vai a Verona, tetta della Giulietta,
0: bisogna toccarla, il seno.
1: È come i genitali del toro a Milano, va toccata due volte in senso orario
0: per l'amore
1: e dice che porta bene.
0: Certo.
1: Il naso di Pulcinella a Napoli,
0: non lo
1: tanto
0: sapevo.
1: Per citarne un'altra, ce ne sono tantissime. Ciao Marta.
0: Vero, c'è anche Antonio che dice: l'arco naturale di Palinuro si narra che sia un posto dove andare per innamorarsi. A me è successo, quindi lo consiglio. Lui è andato lì, sapeva di questo rito propiziatorio e alla fine è andato a buon fine. Gli ha portato bene perché subito dopo ha trovato l'amore vero. Ce ne sono ancora tanti di luoghi iconici in Italia porta fortuna e tra poco ne parliamo.

Material Lover, Sienna Spyro su Radio Kiss Kiss. Allora, posti iconici in Italia porta fortuna e noi insomma ci crediamo particolarmente, ma in realtà ci credono anche i tanti turisti, tanti stranieri che vengono qui e magari seguono anche dei percorsi particolari proprio per avere, ricevere un po' di fortuna. Abbiamo parlato dell'arco naturale di Palinuro e c'è una precisazione da parte di Antonio che dice: è vero, va bene per innamorarsi ma anche per dirsi addio, perché il costone è pericolante. Dice: però mia cugina con il marito si sono conosciuti proprio lì, in quel posto, cioè sono andati lì per il rito propiziatorio, per trovare l'amore, si sono conosciuti in quel posto lì e sono adesso sposati da 30 anni.

emotiva in cui i ricordi del partner si insinuano continuamente nella quotidianità, trasformando la nostalgia in una vera e propria paranoia. Samurai J, una bellissima novità, Flamenco Paranoia.

0: DJ Flamenco Paranoia, il nostro new kiss. Dobbiamo capire come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesce temporali su gran parte delle regioni settentrionali, sia sulle aree montuose sia su quelle pianeggianti, meglio al centro-sud, salvo disturbi in Toscana. In serata nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e via via al centro, specie sulle aree interne, meglio sul resto del paese. Temperature massime comprese tra 21 e 28 gradi al nord, tra 26 e 29 al centro, tra 25 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Kiss Kiss. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Artisti, emozioni e un pubblico incredibile hanno trasformato Torino in uno spettacolo unico. Avete cantato, ballato e urlato ogni canzone insieme a noi in un'unica e gigantesca connessione umana. Questa sera alle 21 su Radio Kiss Kiss e Kiss Kiss TV rivivi tutta la magia dello show del Kiss Kiss Way di Torino con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss.
6: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
7: Only gone.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Kiss, kiss.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
12: Todis. Buongiorno convenienza.
13: Kiss, kiss.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Kiss Kiss!
19: Musica più bella.
20: La musica più bella.
19: Suona solo
20: su
19: Radio Kiss Kiss.

Harry Styles, American Girls su Radio Kiss Kiss e tanti luoghi che ci state appunto segnalando in giro per l'Italia in cui si fanno proprio dei riti propiziatori per trovare fortuna nei vari settori, nei vari campi. E ci segnala Carlo da Cagliari, vero? Questo posto iconico, sicuramente conosciuto da tante persone, dice c'è il santuario di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe che si trova nel cuore dei quartieri spagnoli a Napoli, nota come la casa della Santa della Maternità e celebre in tutto il mondo per la sedia miracolosa sulla quale le donne siedono per chiedere la grazia della maternità. Quindi tante donne che non riescono a diventare mamme vanno lì, proprio siedono su quella sedia per chiedere la grazia e per poi riuscire a diventare mamme. Tante donne dicono proprio di aver ricevuto in quel luogo la grazia e sono diventate poi mamme come desideravano.

La più bella del mondo, Rocco Anto su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti, bacetti, bacetti ancora da Marta. Beh, vogliamo parlare un attimo del grande successo della prima tappa del Kiss Kiss Way a Torino. Reduci ancora si sta riprendendo Giovanni Imperatore per aver vissuto delle grandi emozioni con chiaramente tutti i conduttori che sono stati lì e con tantissimi artisti. Tappa che potrete rivivere con noi questa sera sul 158 della Digitale Terrestre a partire dalle ore 21. Quindi, insomma, chi non c'è stato può rivivere le grandi emozioni della prima tappa del Kiss Kiss Way, ma ci prepariamo anche a vivere la seconda tappa del Kiss Kiss Way, che sarà il 13 giugno a Baia Domizia all'Arena dei Pini. Chi ci sarà? Tanti artisti: Baby K, Bambole di Pezza, Chiello, Cioffie, Di Brock, Elettra Lamborghini, Francesca Michelin, Giordana Angi, Kamrad, Noemi, Malika Yan, Rosa Chemical, Samurai J, ragazzi, un sacco di artisti, va bene? Cosa importantissima: i biglietti saranno disponibili a partire da mercoledì 3 giugno, cioè da domani, e sono come sempre assolutamente gratuiti ma limitati, quindi vi daremo poi tutte le info per assicurarvi un posto e assistere allo show.

pronti anche per il nostro momento history. Ragazzi, il buon vicinato è una cosa importante, lo sa bene chi ha dei vicini con cui non va d'accordo, con cui litiga di continuo, anche per motivazioni stupide: i cattivi odori, il cane che abbaia e il bambino che piange, e la musica ad alto volume, stupidaggini che però poi portano a lungo andare a vivere male. Ma pensate se dopo aver acquistato una bella casa vi rendeste conto che il vostro vicino è uno spacciatore. Storia vera raccontata all'interno di questa canzone, Man at Work con Who Can It Be Now, 1980.

Man at Work, Who Can It Be Now 1981, il nostro History Kiss. Ecco, come dicevo, ne parlano i Man at Work, ma molti potrebbero raccontare storie da incubo con i propri vicini. C'è qualcuno che ha problemi con i vicini? Oh, tutto bene, grazie. Io devo dire nessun problema, sono stata fortunata, ma conosco parecchie persone che litigano e come. E mi piacerebbe diventare, che ne so, tipo amministratore di condominio per un giorno e ascoltare tutte le vostre storie, perché alcune sono parecchio avvincenti. Se avete voglia di sfogarvi, ragazzi, sono a vostra completa disposizione. Io sono Marta e saremo insieme fino alle 14. C'è la musica più bella, subito i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, lo siento.

0: Ciao Marco e Raff, buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: Sono Baldo del Giro dei Puffi.
1: Ah.
0: Sto arrivando in aeroporto per un grandissimo turno 15-23.
1: Grande, grande il nostro Baldo.
2: E
1: che
2: chi
1: qualche...
2: si dimentica di lui?
1: Esatto, che qualche giorno fa, quando abbiamo parlato di convinzioni che avevamo da bambini, lui ci ha raccontato che perché ha detto dei puffi, proprio perché lui pensava che il gelato al gusto puffi, quello tutto blu e azzurro, ci fossero proprio i puffi dentro morti.
2: Baldo, sei un grande.
1: Quindi, e ce lo siamo ricordati subito in questo momento.
2: A proposito di aeroporto, andiamo al telefono da Antonia. Pronto?
3: Pronto, mi sentite?
2: Antonia, ti sentiamo forte,
1: forte
2: e chiaro. Dici un po', da. Oggi lavori o sei di festa?
3: No, oggi lavoro e vado a Lione.
1: A Lione?
3: Vado, sì.
2: Che lavoro fai, scusami?
3: Sono un assistente di volo.
2: E quindi forse incontri, potresti incontrare questo ascoltatore che adesso che c'ha il turno, ha detto che c'è il turno.
3: Penso proprio di sì.
1: Scusami Antonia, che vuol dire vado a Lione? Cioè fai la tratta avanti e indietro,
3: sì,
1: Lione?
3: Allora, di solito io vado avanti e indietro da Napoli, perché lavoro a Napoli.
1: Ok.
3: Però per esigenze operative mi mandano 3 giorni a Lione a lavorare là.
1: Senti, ecco, quindi Anto, riuscirai a stare un po' a Lione a vederti la città?
3: Penso proprio di no, perché arriverò questa sera alle 10, poi domani lavoro all'ora di pranzo.
2: Ti devo chiedere una cosa, tu sei assistente di volo, giusto?
3: Sì, sì, sì.
2: Mi spieghi perché i comandanti degli aerei, questa è una domanda che ogni giorno, ogni volta che prendo l'aereo, sì, me la chiedo sempre. Mi spieghi perché non si capisce niente quando parlano i piloti? Cioè che io... Signore, sì, benvenuti in una cosa. 1, 2, 3, ti puzza il culo, 7, 8, 9, tua sorella così.
1: Fai rispondere a Antonia che lavora.
3: Hai ragione. Però a volte nemmeno io li capisco.
1: Ah, ok. Aspetta, ok, va bene, va bene.
2: Cioè, okay. Sono diplomati nel non far capire niente quando parlano, giusto?
3: I piloti d'aereo. È parte del mestiere.
2: Ho proprio difficoltà, io alcune volte dicono sempre cabin crew, please, sì. Cabin crew.
1: Scusami, allora sì. Per chiudere, no? Cabin crew. Diciamo che il pilota fa parte del mestiere, questo qui, di parlare un po' così. Ma invece dell'assistente di volo, cosa fa parte del mestiere per far sì che uno possa diventare assistente di volo?
3: Tanta pazienza,
1: ok, prorogativa, sì. Diciamo massima.
2: Schissa a te, va bene. Buon lavoro.
1: Ciao Antonio, un abbraccio.
3: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao. Marco, fammi salutare anche gli agenti di polizia che in questo momento ci stanno seguendo in aeroporto.

0: sono l'agente Ornella Marrone, sto andando a lavorare e la vostra pensilina Kiss Kiss è un grande punto di riferimento per noi agenti in aeroporto, perché segna la zona degli arrivi.
1: Sì, perché...
2: Dai, fantastico, grazie.
1: Sì, sì.
2: Fai un applauso, scusa Raffo, fai un applauso, Gioschi regia.
1: A Napoli, se ti trovate a Napoli, a Capodichino c'è la pensilina CD di Radio Kiss Kiss. A proposito, ditelo in giro che ascoltate Radio Kiss Kiss, non vi dimenticate mai. Dalle 14 alle 16 noi siamo Marco e Raff, Daddy Kiss, Feel the Vibes.
2: Questa è la sigla.
1: Ridiamo,
2: sì.
1: Scherziamo, note vocali, diamo spazio agli agenti di polizia, diamo spazio ai vigili del fuoco, diamo spazio a chi c'è la partita IVA,
2: sì, guarda,
1: a tutti.
2: Anche agli artigiani, a quelli che hanno proprio un sogno nel cassetto come Roberta, una nostra ascoltatrice che ci ha detto: io abito vicino al mare, oggi anziché dedicarmi appunto a una giornata di festa, mi sto dedicando al mio
1: Bello.
2: Progetto che spero diventerà presto il mio lavoro, perché sono un'artigiana orafa. Noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, Roberta, e che speriamo che questo tuo sogno diventi realtà.
1: Non ci dimentichiamo che oggi 2 giugno c'è chi lavora, c'è chi non lavora, ma c'è anche chi va in palestra, tipo Marco che ci manda la foto, è tutto sudato ma oggi ha dedicato questa giornata alla palestra, che
2: Marco
1: si prende cura del suo corpo.
2: Marco, stai tutto insuarato, guarda qui questa foto. No, dico, stai proprio, tu sta grondando di sudore.
1: Che significa insuarato?
2: No, nel senso molto sudato, e ci sta mandando questa foto dove veramente ha avuto coraggio nel mandarci. Bravo questo sportivo.
3: Ragazzi, per fortuna che oggi ho lavorato, perché altrimenti mia moglie, abitando al mare, diceva: andiamo in spiaggia, portiamo i ragazzi in spiaggia, con tutto il casino che c'è. Bellissima giornata lavorativa.
1: E allora permettimi di salutare dopo questa nota vocale tutti quelli che ora stanno andando in spiaggia con le proprie mogli, con i propri figli, e pensano solamente a una cosa e dicono: ma non era meglio che non mi sposavo?
2: Perfetto, allora dopo questa non posso più aggiungere nulla, anzi facciamo così, chiudiamo con questo messaggio che dice: oggi si lavora, turno di pomeriggio, Daniele da Firenze, lavoro in fabbrica, Kiss Kiss a tutti, ciao Marco e Raffa.
1: La voce di chi lavora, la voce di chi invece festeggia questo 2 giugno, 347 490 0042, note vocali o messaggi scritti.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.

0: bossa nostra, la nuova canzone di Gaia che è stata a Torino al Kiss Kiss Way a questa prima tappa. Sabato sera noi abbiamo detto: Gaia, ti ricordi l'anno scorso abbiamo twerkato sul palco di Torino? Quest'anno non risuccede. Da Scaletta le ha detto: lo so, mi dispiace ragazzi, mi fa piacere sempre, no, fare così queste gag anche con voi, ma il pezzo nuovo bossa nostra vi piace? Noi abbiamo detto: bellissimo, lo suoniamo anche su Radio Kiss Kiss.
1: Andiamo al telefono da Marco. Prima di andare al telefono da Marco salutiamo il 118 che ci sta seguendo, che ascolta Radio Kiss Kiss, che ascolta Daddy Kiss dalle 14 alle 16. Forse servirà Marco il 118, visto che mi sembra di capire che a Bologna si sta allenando. Pronto?
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Speriamo di no. Marco, stai letteralmente grondando acqua?
2: Sì, abbastanza, insomma.
0: Ok, devo
2: cambiare la maglietta.
0: Dimmi una cosa, cos'è che ti spinge ad allenarti anche il 2 di giugno? Qual è la motivazione?
2: Ah, niente, visto che non ho niente da fare oggi, essendo single, passo il mio tempo così.
1: Ah! Paletta, no?

0: hai?
1: Ne ho abbastanza.
0: Ok, dall'alto dei tuoi anni, abbastanza. Visto che ne hai abbastanza, oggi, dopo palestra, dove andrai?
1: Allora, dove andrò? Siccome faccio parte di una community abbastanza grossa, diciamo, circa 2000 persone, si chiamano Immigrants Explorers, qui nella provincia di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio.
2: E che fate?
1: Ma facciamo un po' di tutto, si fa trekking, si fa cinema, teatro, si fa cene, si fa aperitivi.
2: Ah, una sorta di gruppi organizzati, cioè loro dicono oggi chi viene a fare aperitivo in questo posto a Bologna, giusto, e poi vi riunite. Ah, bellissimo, ok.
1: Come last minute, stasera c'è last minute, andiamo a fare aperitivo.
0: Marco, aperitivo. Allora, per piacere, magari settimana prossima ci risentiamo, facci sapere poi come andrà a finire questo last minute stasera, se magari incontri qualcuna.
1: Ma si incontra sempre qualcuno
0: e quindi poi succedono anche
2: cose. Poi succedono cose,
1: ovviamente. No, beh, nascono anche delle coppie, ma soprattutto amicizie. Comunque,
2: com'è che si chiama sto gruppo che vi riunite lì in Emilia Romagna?
1: Emilians Explorers.
0: Ok,
2: vabbè, ce lo segniamo. Anna Chiara, in redazione, per favore, segna il numero di questo nostro ascoltatore da Bologna, perché qua capiamo se nascono cose.
0: Ci risentiamo. Kiss kiss a te, buon 2 giugno.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: Ciao Marco, ciao.

0: Dopo Marco da Bologna voliamo a Padova, andiamo al telefono da Monica che mi sembra di capire che sta tornando da Viterbo. Pronto?
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao Monica. Ciao Monica. Benvenuta alla radio, buon pomeriggio, grazie per seguirci intanto dalle 14 alle 16. Ma dici di più, oggi tu lavori, non lavori, stai tornando da una vacanza?
1: Purtroppo sto tornando da una vacanza.
2: Allora, tu sei di Padova e stavi sul quel bellissimo pezzo di lago di Bolsena lì.
1: Esatto.
2: Ok,
1: esatto.
2: Quindi nel Lazio. Com'è stato questo weekend?
1: Bellissimo, veramente, posti fantastici. Siamo passati per il lago di Trasimeno prima.
2: Ah, ok.
1: E diciamo che mi sono fatta un po' di regioni.
0: Ma
1: in
0: con
1: un
0: chi?
1: Unico viaggio.
0: Con chi sei
1: con
0: stata?
1: Con mio compagno Rocco. Dai. Dalla Puglia.
0: Dai. Rocco dalla Puglia.
2: Da quanto state insieme?
1: Da 8 anni siamo
2: da 8 anni. Senti, ma dimmi una cosa, quando si sta insieme da 8 anni, questi momenti, oltre che magari appunto vedere posti nuovi, fare cose nuove, sono anche dei momenti per rafforzare la coppia?
1: O rafforzare o dividere?
0: Nel tuo caso? Aspetta, nel tuo caso?
1: No, dai, nel nostro caso vediamo di rafforzare, ci mancherebbe.
0: Non ti sento convinta, Monica. Scusate.
2: Monica, ma tu, scusami, quanti anni hai?
1: Io ne ho 52.

0: alle 14.39. In questo caso suoniamo un nuovo pezzo di Mew.
1: Ecco, allora, prima stavamo parlando di amore, del fatto che si possa rafforzare la coppia tramite dei weekend romantici. Questa però è dal titolo Baffamore.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Artisti, emozioni e un pubblico incredibile hanno trasformato Torino in uno spettacolo unico. Avete cantato, ballato e urlato ogni canzone insieme a noi in un'unica e gigantesca connessione umana. Questa sera alle 21 su Radio Kiss Kiss e Kiss Kiss TV rivivi tutta la magia dello show del Kiss Kiss Way di Torino con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Ma dove è?
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Kiss, kiss. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
7: Termini e condizioni in negozio online.
8: Kiss, kiss.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Kiss Kiss.

0: Si chiama Magnetic questo pezzo che suoniamo su Radio Kiss Kiss The Bausa. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. La puntata di oggi l'abbiamo dedicata ai lavoratori e ai non lavoratori. Siamo curiosi di capire chi sta seguendo la radio, chi ci segue dalle 14 alle 16 oggi, il nostro programma Daddy Kiss, chi lavora e quindi
1: come noi
0: il vostro nome, ci dite che tipo di lavoro state svolgendo oggi e oppure chi invece non sta lavorando e quindi di conseguenza chi è in vacanza, chi magari sta andando al mare, chi sta andando a un matrimonio.
1: Per questa festa del 2 giugno ci sarà qualcuno che non lavorerà, voglio dire, essendo a festa, no?
0: Ma c'è anche chi lavora.
2: Dopo una giornata di brutto tempo stamattina a Milano, adesso mi tocca andare a lavorare. Infermiere Claudio.
1: Claudio, vabbè, ciao, che salutiamo i infermieri d'Italia che
0: infermieri
1: ci ascoltano.
0: Infermieri peggio di noi, Marco, lavorano sempre.
1: Sì, però vedi Claudio, almeno che vive a Milano, oggi bruttissimo tempo a Milano, c'è lo scuro, ha piovuto sempre, però almeno vedi lui sta andando al lavoro, quindi Claudio puoi dire almeno che stai lavorando in un giorno dove quantomeno potevi non fare altro di bello.
0: Ma quando è brutto tempo, meglio lavorare oppure meglio chiusi in casa sotto le coperte oppure al divano a vedere una serie TV? È più produttivo andare a lavorare o più produttivo rilassarsi a casa?
1: Allora, uno dipende come ci vai al lavoro, che se sei uno che gira in scooter o in moto, difficile. Se avevi programmi, no, allora è meglio lavorare, e se invece non volevi comunque fare nulla, allora sì, meglio restare a casa.
0: Sentiamo chi lavora e sentiamo chi oggi invece è di festa.
3: Ciao Kiss Kiss, noi stiamo tornando da Sperlonga, direzione Abruzzo.
4: Ciao Kiss Kiss!
1: Bellissima Sperlonga, lì Basso Lazio, ci sono stato anch'io svariate volte, molto molto bella.
0: Bello, bel tempo.
1: E c'è anche qualcuno, Raf, che ha perso l'aereo, dice: abbiamo perso l'aereo per scendere in Calabria per il matrimonio di mio fratello, ma pur di non mancare al matrimonio abbiamo preso l'auto, 11 ore di autostrada. Elisa e Lorenzo ce lo scrivono, quindi hanno fatto un po' il viaggio della speranza per non mancare al matrimonio.
0: A proposito di matrimonio, domani dedichiamo la puntata ai matrimoni, quindi tutti quelli che devono andare ai matrimoni, tutti quelli che amano i matrimoni, ma anche tutti quelli che proprio come me magari non apprezzano i matrimoni, domani saranno chiamati in causa.

0: Mark Raff,
1: ciao.
0: Davide da Palermo.
1: Ciao Davide.
0: Sono con treno, Merlo, Franco, Noemi, siamo a Mondello, spiaggia bellissima, mare bellissimo, che fantastico. Bellezza. A Monneado.
1: A Monneano,
2: a Soreda.
1: No, no, nel senso, ragazzi, bellissima spiaggia di Mondello, in generale stare proprio al mare una giornata del genere.
0: A Monneado.
2: A Mondello.
1: Questo non l'ho capito, però insomma, bellissimo. A differenza di Raffaella, Raffa, una nostra ascoltatrice,
2: beati che dice loro che stanno in spiaggia in questo momento.
1: Bellissimo,
2: guarda.
1: Bellissimo, ma lo diciamo con la felicità, ovviamente, a differenza di Raffaella, questa nostra ascoltatrice, in realtà, che ha scritto: io sto stirando una montagna di roba. Chissà voi, ma vi fate compagnia.
2: Ma Raffi, con il caldo, poverina, mamma mia, lo siamo vicini. Ti facciamo compagnia noi dalle 14 alle 16, così come facciamo compagnia ad Alessia dalla provincia di Catania. Pronto?
3: Ciao ragazzi,
1: ciao.
3: Buon pomeriggio
1: a te. Ale, Anna Chiara dalla redazione ci ha detto che tu invece stai rientrando da appunto questo weekend lungo del ponte del 2 giugno con, cioè appunto stai rientrando a Catania perché sei stata fuori.
3: Sì, sono stata in Albania 3 giorni, bellissimo, con mia madre e mio figlio. Non ho fatto mare, anche perché in Sicilia c'è abbastanza mare, non era la mia necessità.
1: Chiaro.
3: Però ho fatto Tirana, Berat, posti davvero fantastici.
2: Hai fatto anche Sri Lanka?
3: Sri Lanka?
2: Sì.
3: No,
1: quello bello. È bello, quello è
2: vicino
1: bello.
2: Vicino Tirana,
1: molto bello. Sì.
0: Monneado.
1: Poi no, quello è Palermo, non c'è.
2: C'è anche Alak.
3: Ho fatto prettamente Tirana Centro, Funivia, Dahiti Express e Berat.
1: E Berat. No, è allora, strano, perché sotto Sri Lanka pure la consigliano.
3: Bellissima, patrimonio dell'UNESCO, un posto magico, veramente.
2: Quindi consigli di andare a vedere l'Albania?
3: Sì, sì, lo consiglio vivamente. Per me è stata.
2: Gioschi, tu hai mai visto Sri Lanka?
0: A Monneado.
2: Hai visto solo a Monneado?
1: Basta, ho capito. Okay, senti, okay. Ma sei stata in montagna lì, quindi? Hai fatto escursioni?
3: Sì.
1: Cioè,
3: esatto,
1: cos'è? Dai un consiglio agli amici che vogliono magari prenotare lo stesso viaggio. Cosa si fa?
3: Allora, si parte con l'autobus da Tirana Centro, poi ti fanno visitare zona Lago Belci, perché l'Albania ha un manicomio di laghi.
1: Sì.
3: Successivamente si va a Berat, proprio chiamata città dalle mille finestre, un posto magico e fantastico.
1: Grande.
3: Poi rientro la sera, perché ovviamente è un po' distante da Tirana. Rientro sempre su Tirana.
1: Posso dire che ci ha dato un sacco di consigli su cosa andare 3 giorni.
2: Non ho capito niente.
1: Grazie al cazzo, non ascolti. Scusa un attimo.
2: Grazie però, Alessia. Chi invece sì. A te.
3: Grazie a voi, ciao. Ragazzi, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Gioschi, tu cosa hai capito?
0: A Monneado.
2: Solo a Monneado di Palermo.
1: Let me tell you.

0: capire chi lavora e chi oggi è fortunato ed è di festa, quindi chi mare, chi montagna, chi con la famiglia, chi magari gli aperitivi.
1: Mi collego a questo historikist proprio perché racconta di quando ci sentiamo in colpa, tutte quelle volte in cui ci siamo sentiti in colpa, in cui abbiamo avuto magari un rimorso e volevamo anche risolvere la situazione. La canzone parla di questo.
0: 1998, Lene Marlin, il pezzo è Unforgivable Sinner.

0: Unforgivable sinner, cioè perdonabile peccatore, no?
1: Unforgivable sinner.
0: Esatto. Sinner, peccatore in realtà, certo, per noi solo il tennista numero uno al mondo, ci dispiace quello che è successo a Roland Garros, però poi tradotta questa canzone.
1: Ma che cosa ha avuto? La cagarella, il vomito? Che cosa è
0: forse dolore alla pancia, poi sai, il forte caldo. Oh,
1: quando arriva l'estate comunque purtroppo, anche soprattutto se mangi prima di farti il bagno, magari Sinner avrà mangiato, poi si è fatto la doccia e quindi che cosa è successo?
0: Che ha avuto questa indigestione? Ma che stai dicendo? Non ha avuto nessuna indigestione.
1: Sempre
0: stato
1: così.
0: Stato male, non ha superato il turno, comunque per noi rimane comunque il campione che è.
1: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa, seconda ora di Daddy Kiss dalle 14 alle 16, Joskin in regia, Anna Chiara Mansino in redazione

0: Ciao Adriano della provincia di Avellino.
1: Ciao.
0: Sto tornando a casa, ho lavorato a Roma questa mattina, parata del 2 giugno. Si torna a casa dalla famiglia.
1: Vabbè, certo, dai, oggi comunque è un giorno sì di festa, ma anche lavorativo per tutti gli altri. Appunto, in questa festa della Repubblica, quando i nostri antenati, così posso dire, hanno votato Repubblica anziché monarchia.
2: E oggi noi cerchiamo di capire: ma voi siete favorevoli alla Repubblica o alla monarchia?
1: Ecco qua.
2: No, non è vero.
1: No.
2: Scherzi a parte, oggi
1: sì,
2: in questa giornata dove molti, se apro Instagram, vedo tutti quanti al mare, vedo tutti quanti in ferie. Però poi se ascolto la radio mi sembra di capire che anche tantissimi amici stanno lavorando, gli infermieri, i poliziotti, il 118 e non solo, magari i pasticceri, chi lavora al bar, in ospedale, eccetera eccetera eccetera. E quindi oggi cerchiamo di capire anche durante la seconda ora, se vi va ci scrivete o ci mandate la nota vocale, chi sta lavorando, quindi il vostro nome se state lavorando oppure se siete di festa.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sto tornando da un weekend, sono stremato.
1: Ecco qua, vedi, uno che è stato in vacanza ma si è stancato. Perché
2: ma weekend dove?
1: Io non so perché, tu vai in vacanza, pensi di rilassarti, anche se dura poco la vacanza, qualche giorno, ma in realtà sei più stanco di prima. Vai al mare, pensi di rilassarti, in realtà il mare stanca e quindi non sei mai più rilassato
2: il
1: di
2: il sole, perché è il sole che ti stanca. Se tu prendi troppo sole, il sole sia ti stanca e rende anche più stupide le persone che sono già stupide.
1: Perfetto, per esempio Dario, un nostro ascoltatore, che fa il falegname, dice: a proposito di sole, io sto lavorando in cortile con 30 gradi, sono di Agrigento, anzi della provincia di Agrigento, e sto lavorando a delle porte proprio perché lui fa il falegname.
2: Mamma
1: Dario,
2: mia,
1: ti siamo vicini, per fortuna hai la radio in sottofondo che ti fa un po' distrarre, no?
4: Ho appena finito di lavorare, supermercato, e adesso si va dai miei piccoli.
2: Ecco, non avevamo detto il supermercato, salutiamo tutte le cassiere e tutti i cassieri, che sia il supermercato, che sia anche i negozi di abbigliamento, che sia

0: Italia Starter Pack. Wow! Grazie Torino! Che bomba! Grazie mille!
1: Dalla storia della musica più bella dei 50 anni.

0: L'inflazione smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto
1: alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Yes, yes. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Yes, yes. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
11: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
12: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Marco, ma vogliamo ricordare agli amici che ci stanno guardando da casa e a questa splendida piazza il nostro programma su Radio Kiss Kiss?
14: Certo, vai!
13: Dalle 14 alle 16 ci potete ascoltare dove proprio voi siete protagonisti.
14: Protagonisti come lo sono gli artisti che stanno salendo su questo palco con le loro canzoni. Raff, sai, a volte ci sono delle canzoni che creano un po' di disturbo.
13: Un fastidio?
14: Sì, una scocciatura.
13: Un fastidio?
14: Sì, che anche se sono belle da ascoltare, però provocano un certo fastidio.
13: Se diciamo che fastidio, avete capito chi sta salendo sul palco del Kiss Kiss Way?
14: E allora, con che fastidio,
13: dito nella piaga!

0: ma sono nata.
1: Grazie! Il prossimo pezzo si chiama Chimica.

0: Grazie Margherita, grazie. Ehi, ma avete visto quanti artisti su questo momento bellissimo che è il Kiss Kiss Away, e tanti altri devono ancora salire su questo palco?
1: Artisti, ma soprattutto amici che vengono spesso a trovarci in radio. Pippo, vogliamo ricordare il nostro appuntamento?
0: Sì, noi siamo in diretta su Radio Kiss Kiss tutte le mattine, grazie a quelli che ci ascoltano, con il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9, mettiamo tanta musica, facciamo tante risate con gli ascoltatori, tanta interazione. Ma grazie di cuore a tutti voi che ascoltate Radio Kiss Kiss. L'artista che sta per arrivare adesso su questo palco ha un talento, Adriana, ed una storia che sono indiscutibile. Stasera ci coinvolgerà col suo ritmo, con la sua musica, e siamo molto felici di averla qua.
1: Dopo i 5 sold out milanesi del suo live show Yes We Can, sul palco del Kiss Kiss Way con il brano Superstar, Paola Iezzi!
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.
1: Ciao Torino!

0: darmi più d'amore.
1: Grazie Torino e grazie agli amici di Kiss Kiss. Io ho un sogno che forse è un'utopia, che tutti noi si possa andare nella stessa direzione e che sia quella buona. Questo è il mio nuovo singolo, Stessa Direzione.

0: mamma. Devo correre e salire su. Grazie. Raga, arrivo, eh.
1: Che meraviglia, Paola.
0: Mi sono fatta un giretto giù che è spettacolare.
1: Ma
0: ciao,
1: dove
0: ragazzi.
1: Sei?
2: Forte l'applauso per Paola Iezzi.
0: Ciao ragazzi.
1: Paola, da questo lato.
0: Arrivo.
1: Stessa direzione di prima.
2: Piano, piano, piano, tranquilla, ce la facciamo.
1: Meravigliosa.
0: Ciao.
1: Iezzi.
0: Grazie ciao. A tutti.
1: Wow. Che energia, ragazzi, che grande energia, noi la sentiamo anche dietro le quinte. Allora, volevo approfittarne anche per ricordare che potete ascoltare i Corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, su Radio Kiss Kiss, dalle 16 alle 19. Allora, io direi anche di andare avanti, no, con la
2: assolutamente,
1: serata.
2: Assolutamente, sì, dobbiamo andare avanti e abbiamo una grande artista.
1: Abbiamo una grande
2: una
1: artista.
2: Una grande amica di Radio Kiss Kiss, che nel suo DNA ha la musica, ma nel suo DNA ha anche il Brasile.
1: E certo, 7 dischi. Mi sa che hanno capito anche
2: hanno
1: stavolta.
2: Capito, sì.
1: 7 dischi di platino, 8 dischi d'oro, oltre 500 milioni tra stream e visualizzazioni con il nuovo singolo Bossa Nostra sul palco del Kiss Kiss Way. Gaia!
3: Ciao Torino! Ciao Kiss Kiss!

0: MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Kiss, kiss.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Kiss, kiss.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Kiss, kiss.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Kiss, kiss.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno, la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
9: Termini e condizioni in negozio online.

0: Grazie Torino! Adesso fate un enorme casino per SKT!
1: Torino! Come state? What are you saying, Gaia? You good?
0: Questa Tropicalia Torino!
1: Let's go, raga! Ballate! Ci divertiamo stasera!
0: Let's go! Hey.

Brava, troppo brava. Allora, voglio un vostro aiuto con questo prossimo brano. Mi chiamo SKT, sono un rapper, quindi vi porto un po' di rap stasera. Se avete i telefoni, voglio vedere un po' di torci in alto, raga. Cioè, questo brano si chiama Gioca Sano Tribute e fa: e so che sto bene sul trap, ma sto bene anche sul boom bap. Ehi, forse l'avete sentito, forse no, ma stasera lo cantiamo e ci divertiamo, ok? Let's go! E so che sto bene sul trap, ma sto bene anche sul boom bap. Ehi, questa non è roba da rap, ma roba swag. Gioca sano, vibe, no

0: guarda, we throwing it back. E Torino, grandi veramente, sono SKT, big love, grandi, big ups Soverato anche, ti ho visto.
1: Ehi, oh, yeah. SKT, allora Torino ci sei?
2: Sì, ci siamo, ci siamo. Allora diamo un attimo di tempo ai nostri tecnici di smontare, perché grazie, voi non potete immaginare quanta gente sta lavorando per il Kiss Kiss Way.
1: Almeno loro lavorano,
2: almeno loro lavorano, ecco.
1: Comunque no, davvero, dietro le quinte c'è tutto un mondo fatto di tecnici, di truccatori anche. Guarda,
2: certo,
1: che ci hanno fatto belli.
2: Trucco e parrucco, ma tra l'altro abbiamo chiesto applausi per tutti. Ma vogliamo fare un applauso alle ballerine, ragazzi?
1: Aspetta. Ma scusami, no, ma giusto per capire.
2: Ma stiamo scherzando?
1: Aspetta, ma allora, anche ai ballerini allora.
2: Ma che c'azzecchi ballerini?
1: Ma poi scusa, applauso ai ballerini, ma cosa vuol dire? Ma perché tu ti intendi di danza?
2: Sì, ho fatto 5 anni di danza classica, ti
1: tu
2: prego.
1: Hai fatto 5 anni di danza classica, tu hai fatto 5 anni di ansia classica. Comunque tra poco un momento meraviglioso, perché la storia della musica, Radio Kiss Kiss la celebra sempre con la musica più bella. Godetevi questo momento.
3: Dalla

Ehi, ci siamo o no? Voglio vedere tutte le mani su, tutti. Ehi, kiss. Tiriamo giù tutto. Ci siamo o no?

0: Grazie a tutti, divertitevi, passate una bella serata. Ciao!
1: Sul palco del Kiss Kiss Way,
2: le

0: Grazie Torino, che meraviglia che sei.
1: Eccoci, Levante.
0: Eccomi, dove siete?
1: Qua.
0: E io correvo
2: vieni,
0: di là.
2: Vieni qua.
1: Che bella.
2: Grazie
1: che
2: Levante.
1: Sei.
0: Come state,
1: Levante.
0: Ragazzi?
2: Vieni qua, vieni.
0: Io amo questa città, sapete che ci ho vissuto 19 anni qui.
2: Questo non lo sapevamo.
0: Sì, sì, sì, sono figlia anch'io un pochino di Torino. Torino è anche casa mia.
1: Sei torinese.
2: Che bello.
0: Un pochino.
2: Allora, resta pure qua perché stanno per raggiungerti due amiche.
1: Stiamo parlando di tre artiste che hanno modi diversi di raccontare le proprie emozioni, ma sono unite da una canzone che sa di ritorni, di emozioni forti, di appartenenza, bellissima.
2: Con uno dei pezzi più suonati su Radio Kiss Kiss, Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.
0: Grazie mille, grazie.
3: Buonasera.
4: Buonasera a tutti.
5: Questa è casa tua, vero?
0: Questa è anche casa mia, sì.
5: Che bello. Madonna, quanta gente.

0: Grazie.
1: Grazie mille.
0: Ciao, è stato un piacere. A presto. Grazie Radio Kiss Kiss. Delia Buglisi.
1: Grazie mille.
2: Le signore nelle chiese
3: quando torna mio paese.
4: Che pezzo, che pezzo. Levante Delia. Grazie mille ragazze.
2: Siete meravigliose.
4: No Serena, te vieni qua. Vieni qua con noi perché allora. Ma hai sentito che calore Torino?
3: Meraviglia.
4: In tutti i sensi. Fategliela sentire, vai.
3: Quanti fuori sede a Torino, un sacco di persone che vivono qua.
4: Ma poi tra l'altro io so che tu per noi hai preparato una sorpresa.
3: Io?
4: Sì, c'è ancora un regalo per noi, c'è ancora un regalo perché, diciamolo, con la tua voce tu emozioni, tu travolgi e voi sapete perché?
2: No, te lo dico io perché.
4: Perché?
2: Perché quando canta ci mette anima e cuore.
4: Serena Brancale!
3: Grazie, grazie.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa al ritmo di musica.